0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Los 40 es septiembre con toda la actitud.